mun shakata da Umar Inuwa kenan a wakar sa ta fanan a daidai wannan lokaci. Zamu ci gaba dai da shakatawa har ila yau zuwa lokacin da zamu karkare